0: Vous écoutez RCF Notre-Dame. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
1: Si les chiffres du burn-out au travail augmentent chaque année, la santé mentale des dirigeants inquiète de plus en plus. Et si les dirigeants ont travaillé trop, on en parle ce jeudi à 11h dans Quête de sens sur RCF Notre-Dame.
0: Connaissez-vous l'histoire de votre saint patron? Dans le Saint du jour, Isabelle Delaunay vous raconte la vie mouvementée ou plus religieuse des grandes figures de la sainteté. Le Saint du jour, c'est tous les matins sur RCF Notre-Dame et quand vous le voulez, sur rcfnotredame.fr.
2: RCF Notre-Dame vous propose chaque matin le débat du jour. Notre rédaction invite des journalistes ou personnalités du monde chrétien et de la société civile à venir débattre sur un sujet d'actualité. Un débat où chacun pourra donner son point de vue, mais toujours dans un climat apaisé et propice à la réflexion. Le débat du jour, c'est du lundi au vendredi, de 9h10 à 10h.
3: RCF Corsica, Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
4: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
5: U 2 di luglio, fra tanti santi, affistemo una beata e un santo martiro. Abiatta e abiatta Eugenia Joubert, morta nel 1904. Era diocese du Puy ed è nata e battezzata Isigno, vicino a Notre-Dame du Puy, l'11 febbraio 1876. Fu religiosa a 19 anni e pronunciò i suoi voti l'8 dicembre 1897. Per obbedienza s'occupò di zitedi, i suoi preferiti erano ben inteso i più poveri, e morsi a Liege, in Belgica, all'età di 28 anni, in reputazione di santità. Il Papa Giovanni Paolo ha proclamò beata il 20 novembre 1994. E posto 2 di luglio si festa di noi a San Martignano, martiro del primo secolo. Sarebbe stato Guido che aveva tenuto a San Pietro un preghiò in cui suo compagno processo. Si convertì e dette la sua vita o Cristo che dai scoperto grazie ai suoi prigionieri. E per questo che il Papa Pasquale I fece trasportare i suoi ceneri nella valigia di San Pietro a Roma nel deciso sempre. Eccoci i due che sono affistati oggi, abbiata Eugenie Joubert e San Martignano, martiro edo del primo secolo.
4: I santi, i vostri santi in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena e razia, usignore cum voi, si de venereta tra tutte e runne, e Gesù, uvruto di vostru zenu e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 12, prima parte. Gioas, re di Giuda, il tempio rimesso in buono stato. Il settimo anno di Jehu, Gioas diventò re e regnò 40 anni in Gerusalemme. La sua mamma si chiamava Zibia di Beersheba. Gioas vede ciò che diritta l'occhio di un signore, tutto il tempo che lo seguitò e direttivi di un sacrificatore di Oiada. Solo che l'altilogo non sparino mica. Il popolo offria sempre sacrifici e provumi non all'altilogo. Gioas disse ai sacrificatori: tutti i soldi consacrati che uomo porta nella casa di un signore, i soldi che hanno corso, vale di i soldi per il riscatto di persone, seconda stimazione che ne è fatta, e tutti i soldi che lo è a ugore di qual che sia di portare a casa di un signore, che i sacrificatori piglino ognuno da parte di aienti che li conoscono e che li impieghino per la riparazione di a casa tua olia che lo ci sia qualcosa a riparare. Ma accadì che il 23° anno di un re Gioas i sacrificatori non avevano mica riparato ciò che era a riparare in a casa. Il re Gioas chiamò il sacrificatore Gioiada e l'altro sacrificatore e gli disse: perché avete riparato ciò che era a riparare a casa? Awa, non pigliarete più i soldi di vostre conoscenze, ma i darete per riparazione di a casa. I sacrificatori accettarono di pigliare i soldi di un popolo e di essere incaricati di riparazione di a casa. Allora il sacrificatore di Oiada pigliò una gascetta, fece un taone in uso coperchio e ha messa accanto all'altare, a diritta, nanto il passaggio per due lesintria in a casa di un signore. I sacrificatori che avevano a guardia di l'uscio ci mettiano tutti i soldi che uomo portava in la casa di un signore.

0: vérité et avec miséricorde pour tous ceux qui ont besoin de ce magnifique sacrement de la réconciliation.
1: Padre nostro, qui si in cielo, che lo sia santificato do nome, che lo venga o do regno, che la sia fatta a volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avrancaci dal male. Amen.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete venereta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Izant. Igost Izant in lingua corsa.
1: U 2 di luglio, fra tanti santi, affistemo una beata e un santo martiro. A beata Eugenia Joubert, morta nel 1904. Era du diocese du Puy ed è nata e battezzata Isigno, vicino a Notre-Dame-du-Puy, l'11 febbraio 1876. Fu religiosa a 19 anni e pronunciò i voti l'8 dicembre 1897. Per obbedienza s'accupò di zitedi, i suoi preferiti erano ben inteso i più poveri, e morsi a Liege, in Belgica, all'età di 28 anni, in reputazione di santità. O Papa Giovanni Paolo ha proclamò beata il 20 novembre 1994. E posto 2 di luglio sa festa di noi a San Martignano, martiro del primo secolo. Sarebbe stato Guido che aveva tenuto a San Pietro un prigio in cui suo compagno processo. Si convertì e detta a sua vita o Cristo che è scoperto grazie ai suoi prigionieri. E per questo che il Papa Pasquale I fece trasportare i suoi ceneri nella valigia di San Pietro a Roma nel deciso sempre. Eccoci i due che sono affistati oggi a beata Eugenie Joubert e San Martignano, martiro edo del primo secolo.
0: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Vi saludo Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

davanti notte, una tenuta ovviamente, salutare giù e notte, e dici a chi vuole sente, c'est trois mois que je voyage.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8. RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 2 di luglio, fra tanti santi, affistemo una beata e un santo martiro. A beata Eugenia Joubert, morta nel 1904. Era diocesi du Puy ed è nata e battezzata a Isigno, vicino a Notre-Dame-du-Puy, l'11 febbraio 1876. Fu religiosa a 19 anni e pronunciò i voti l'8 dicembre 1897. Per obbedienza s'occupò di zitedi, i suoi privilegi erano ben inteso i più poveri, e morsi a Liege, in Belgica, all'età di 28 anni, in reputazione di santità. Il Papa Giovanni Paolo ha proclamò beata il 20 novembre 1994. E posto 2 di luglio, la festa di noi a San Martignano, martiro del primo secolo, sarebbe stato Guido che aveva tenuto a San Pietro un prigio in cui suo compagno processo. Si convertì e detta sua vita o Cristo che dai scoperto grazie ai suoi prigionieri. E per questo che il Papa Pasquale I fece trasportare i suoi ceneri nella valigia di San Pietro a Roma nel deciso sempre. Eccoci i due che sono affistati oggi, a beata Eugenie Joubert e San Martignano, martiro edo del primo secolo.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 12, prima parte. Gioas, re di Iuda, u tempio rimesso in buono stato. U settimo anno di Jehu, Gioas diventò re e regnò 40 anni in Gerusalemme. A sua mamma si chiamava Zibia di Beersheba. Gioas vede ciò che diritta l'occhio di Usignore, tutto il tempo che lo seguitò e direttivi di un sacrificatore di Oiada. Solo che l'altilogo non sparino mica. Il popolo offria sempre sacrifici e provumi non all'altilogo. Gioas disse ai sacrificatori: tutti i soldi consacrati che uomo porta nella casa di Usignore, i soldi che hanno corso, vale di soldi per il riscatto di persone, seconda stimazione che ne è fatta, e tutti i soldi che lo è a ugore di qual che sia di portare a casa di Usignore, che i sacrificatori piglino ognuno da parte di aienti che li conoscono e che li impieghino per la riparazione di a casa tua olia che ci sia qualcosa a riparare. Ma accadì che il 23° anno di un re Gioas i sacrificatori non avevano mica riparato ciò che era riparato in a casa. Il re Gioas chiamò il sacrificatore Gioiada e l'altro sacrificatore e gli disse: perché avete riparato ciò che era riparato a casa? Awa, non piglierete più i soldi di vostre conoscenze, ma li darete per riparazione di a casa. I sacrificatori accettarono di pigliare i soldi di un popolo e di essere incaricati di riparazione di a casa. Allora il sacrificatore di Oiada pigliò una gascetta, fece un taone in uso coperchio e ha messa accanto all'altare, a diritta, nanto il passaggio per due disintria in a casa di Usignore. I sacrificatori che avevano a guardia di l'uscio ci mettiano tutti i soldi che uomo portava nella casa di Usignore.